0: rischio bovetta, smoli i voli in monte sensati o frequenzi sto cieli per bruisa da cieli cieli.
1: Waitress, can I get a vodka martini with a twist of sublime?